Precepte salutaribus moniti et divina institutione formati, audemus dicere.

Os malis, da propitios patrem in diebos nostris, ut ope misericordiae tue aduti, et a peccato simos semper liberi, et ab omni perturbatione secodi, expectantes beatam spem, et aventum salvatoris nostri.